Dalla lettera di San Paolo Apostolo ai Romani. Vi esorto, fratelli, per la misericordia di Dio, ad offrire i vostri corpi come sacrificio vivente, santo e gradito a Dio. E questo è il vostro culto spirituale. Non conformatevi alla mentalità di questo secolo, ma trasformatevi, rinnovando la vostra mente, per poter discernere la volontà di Dio, ciò che è buono, a Lui gradito e perfetto.

0: Oremos. Deus, cujos filhos de sepulcro ad vitam Lazarum revocavit, et in domo Marte dignatus est hospitari, da nobis quesumus, ut ipsi in fratribus nostris fideliter ministrantes, cum Maria verbi eius meditatione pace mereamur, qui tecum vivit et regnat in unitate Spiritui Sancti Deus per omnia saecula saeculorum.
1: Amen.
2: Lectio Epistole prime Beati Ioannis Apostoli. Caput quartum. Tema prior dilexit nos Deus. E la unua lettero de Johannes. Amatai, ni amo unula alian, char amo estas el Dio. Ciu quiu amas estas generita de Dio, cae conas Dion. Quiu ne amas, ne conas Dion, char Dio estas amo. Ien quiel Dio montris al ni sian amon. Li sendis en la mondon sian unican filon, por doni al ni la vivon. Citiu estas la vera amo, ne tiu quiun ni havis al Dio, sed la amo quiun Dio havis al ni, char li sendis sian filon, porque mi ricevu pardonon de niai pecoi. Amatai, se Dio tiel amis nin, ni ancau devas ami unula alian. Dion neniu iam vidis, sed se ni reciproce nin amas, Dio estas in ni, cae la amo al ni estas in ni perfecta. Ni ec conas, che ni estas in li, cae li in ni, char li donis al ni sian spiriton. Ni ancau vidis, cae attestas, che la patro sendis la filon kiel la savanton alla mondo. Se iu publice attestas, che Iesuo estas filo de Dio, tiam li cunigas al Dio, cae Dio estas in li. Ni scias, cae credas, che Dio amas nin. Dio estas amo, cae ciu vivas in la amo, cunigas al Dio, cae Dio estas in li. Verbum Domini.
3: Deo gratias.
4: Salmo 33. Gustate et videte quoniam suavis est Dominus.
5: Gustate et videte quoniam suavis est Dominus.
4: Benedirò il Signore in ogni tempo. Sulla mia bocca sempre la sua lode. Io mi glorio nel Signore. I poveri ascoltino e si rallegrino.
5: Gustate e vedete quoniam suavis est Dominus.
4: Magnificate con me il Signore, esaltiamo insieme il suo nome. Ho cercato il Signore, mi ha risposto. Da ogni mia paura mi ha liberato.
5: Gustate e vedete quoniam suavis est Dominus.
4: Guardate a Lui e sarete raggianti, i vostri volti non dovranno arrossire. Questo povero grida e il Signore lo ascolta, lo salva da tutte le sue angosce.
5: Gustate e vedete quoniam suavis est Dominus.
4: L'angelo del Signore si accampa attorno a quelli che lo temono e li libera. Gustate e vedete com'è buono il Signore. Beato l'uomo che in Lui si rifugia.
5: Gustate et vedete quoniam suavis est Dominus.
4: Temete il Signore e Suoi Santi.

0: Infatti, nulla manca a coloro che lo temono. I leoni sono miseri e affamati, ma chi cerca il Signore non manca alcun bene.
1: Gustate e vedete, ogni a suo stesso domicilio.